Ritta, rindirulitta. Patalitta, hamaritta, paralitta. Acha-cha-cha-cha, paralitta, hamaritta.